la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

usciva, era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

Era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Africa.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata con Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora. L'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Saks, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio ora, domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
4: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
3: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Un viaggio a senso solo, senza

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è una terza persona indagata, si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante, il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League, dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra,

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500, meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze, fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo d'Auno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vuoi. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un po'

tristezza si sente crescere dentro la mezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

miracoli, quali sai fare?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto. A tutti le stesse opportunità, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea dell'ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il Premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del palazzo di vetro le proteste pro-PAL, in manette l'attrice Susan Sarandon. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della Difesa Crosetto ammonisce, non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini ha ribadito la volontà di rimboccarsi le maniche e riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze, fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

un bel dì vicino a Tre Porti Occhi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda: "Oi, mammi, sei a lei? Sto facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per andare a Porto Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce?" "Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono una macchina! È bella questa macchina! Sono mai stessa una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina, anche io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato a Idroscalo! Che fermo, che me lascio qui!

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio, è la menzogna del secolo. Il premier israeliano rivendica la risposta agli attacchi del 7 ottobre. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-PAL. Il presidente palestinese Abu Mazen, intervenuto all'assemblea da remoto, accusa la pulizia etnica minaccia il mio popolo. Trump e Xi Jinping alla cena di Stato alla Casa Bianca. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte di Pechino su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza. Il presidente cinese annuncia un nuovo accordo commerciale. Droni russi su Kiev, ci sono vittime. Il presidente francese Macron sugli attacchi ibridi avverte. Mosca può mobilitare sino a 300.000 uomini. A New York incontro tra Dmitriev, Steve Witkoff e Kushner. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1.000 euro per chi trasgredisce. La morte al Colosseo di Andrea Moretti. Ci sono 7 indagati accusati di omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui l'operaio 22enne è precipitato mentre lavorava all'anfiteatro. In segno di lutto il sito resta chiuso sino a domani. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Il CT Mancini determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. 3 incidenti mortali si sono verificati ieri in Puglia. Sulla statale 16, all'altezza dello svincolo per Trani, nella Batta, ha perso la vita un uomo di 46 anni, Natale Ricco. Era in sella ad uno scooter che, per cause da accertare, è finito sotto un tir. Sulla provinciale 231, all'altezza di Terlizzi, nel Barese, una donna è deceduta nell'impatto tra il suo furgone e un mezzo pesante. Infine, nel pomeriggio di ieri, sulla statale 16, all'altezza di Monopoli, nel sud-est barese, un uomo di 48 anni ha perso il controllo del furgone, forse a causa di un malore, ed è finito sotto un tir. La Regione Puglia ha stanziato 50.000 euro per finanziare i progetti di mediazione culturale nelle scuole dei comuni capoluogo. Serviranno per sostenere iniziative di inclusione e inserimento di alunne e alunni stranieri. A chi immagina una scuola che esclude, noi rispondiamo costruendo giorno dopo giorno una scuola che accoglie, ha affermato l'assessora alla cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta. Il Sud sta investendo in ricerca e sviluppo. Secondo l'indagine Istat, il trend sta guidando la crescita nazionale con un aumento dell'8,9%. In Puglia la crescita è stata del 5,6%, in Basilicata del 10,4%. Grande soddisfazione è stata espressa dal governatore lucano Vito Bardi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio
1: Norba. Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

chi mi consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura nella notte scura.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Radio Europa. Tutta la musica italiana di

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il Premier israeliano. E l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-Pal. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: A Bitonto nel Barese il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sui quali sono in atto accertamenti. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza. Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo Dauno. Attualmente la struttura è in corso di riqualificazione per la realizzazione di uno studentato ad Isu. Sono 229 le tartarughe marine venute al mondo nell'estate 2026 nella riserva naturale di Torre Guaceto nel Brindisino. Il lavoro del consorzio di gestione e il contributo di decine di volontari, anche tanti turisti, ha consentito ai cuccioli di Caretta Caretta di schiudere le uova e prendere il largo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio. Il premier israeliano rivendica la risposta militare agli attacchi del 7 ottobre 2023. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-PAL. La polizia ha arrestato 100 dimostranti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. L'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro l'Italia non trova conferma, tranquillizza Guido Crosetto, in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della Difesa. Il parco del Colosseo resterà chiuso sino a domani in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'impalcatura durante lavori notturni di illuminazione. La procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone accusate di omicidio colposo. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per il CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: A Bitonto nel Barese il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sui quali sono in atto accertamenti. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza. Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo Dauno. Attualmente la struttura è in corso di riqualificazione per la realizzazione di uno studentato ad Isu. Sono 229 le tartarughe marine venute al mondo nell'estate 2026 nella riserva naturale di Torre Guaceto nel Brindisino. Il lavoro del consorzio di gestione e il contributo di decine di volontari, anche tanti turisti, ha consentito ai cuccioli di Caretta Caretta di schiudere le uova e prendere il largo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Alla Casa Bianca il faccia a faccia fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump. Fino a gennaio, proroga della tregua sui dazi. Intanto CNN, MS Now e Politico tornano alla Casa Bianca, ma non hanno accesso alla cena di Stato, nonostante il via libera di un giudice federale. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU. Netanyahu interviene, ma la sala si svuota con decine di diplomatici che escono al suo arrivo, alcuni intonando cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, tuona il premier israeliano che bolla le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito, a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste feriti, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento le cause. Auricolari e telefonini in sede d'esame per la patente. 41 persone a giudizio a Verona. Scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente il test di teoria con suggerimenti forniti dall'esterno. Sequestrati 40.000 euro. Affinché il mondo abbia la vita, e questo è il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, una visita che inizia oggi e si concluderà domenica 28 settembre tra le tappe Parigi, Lourdes e Metz. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata per cause da accertare con un tir. Sul luogo dell'incidente sono ancora impegnati i vigili del fuoco. Si tratta del 4º incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri sono deceduti altri 2 uomini e una donna. La Regione Puglia stanzia 50.000 euro per finanziare i progetti di mediazione culturale nelle scuole dei comuni capoluogo. Serviranno per sostenere iniziative di inclusione e inserimento di alunne e alunni stranieri. A chi immagina una scuola che esclude, noi rispondiamo costruendo giorno dopo giorno una scuola che accoglie, ha affermato l'assessore alla cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta. A Potenza grandi eventi per la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, stand, spettacoli, laboratori, ma anche tornei sportivi. Piazza 11 settembre si è trasformata in un campo di volley dove si sono sfidati gli studenti. Coach per un giorno il campione azzurro di pallavolo Valerio Vermiglio. Sentiamo.
3: Sicuramente lo sport è importante nella ricerca perché ti insegna a provare, ti spinge a farlo in maniera divertente e poi trovare il divertimento vuol dire riuscire a far sì che quel provare abbia portato il giusto risultato.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

e poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

aperti la bocca, potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: rimani per me. Il mio angelo, figlio mio.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Alla Casa Bianca il faccia a faccia fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump. Fino a gennaio, proroga della tregua sui dazi. Intanto CNN, MS Now e Politico tornano alla Casa Bianca, ma non hanno accesso alla cena di Stato, nonostante il via libera di un giudice federale. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, a margine dell'Assemblea ONU. Netanyahu interviene, ma la sala si svuota con decine di diplomatici che escono al suo arrivo, alcuni intonando cori pro-Palestina. Siete dei codardi immorali, noi difendiamo anche voi, tuona il premier israeliano che bolla le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito, a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste feriti, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento le cause. Auricolari e telefonini in sede d'esame per la patente. 41 persone a giudizio a Verona. Scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente il test di teoria con suggerimenti forniti dall'esterno. Sequestrati 40.000 euro. Affinché il mondo abbia la vita, e questo è il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Una visita che inizia oggi e si concluderà domenica 28 settembre tra le tappe Parigi, Lourdes e Metz. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata per cause da accertare con un tir. Sul luogo dell'incidente sono ancora impegnati i vigili del fuoco. Si tratta del 4º incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri sono deceduti altri 2 uomini e una donna. La Regione Puglia stanzia 50.000 euro per finanziare i progetti di mediazione culturale nelle scuole dei comuni capoluogo. Serviranno per sostenere iniziative di inclusione e inserimento di alunne e alunni stranieri. A chi immagina una scuola che esclude, noi rispondiamo costruendo giorno dopo giorno una scuola che accoglie, ha affermato l'assessore alla cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta. A Potenza grandi eventi per la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, stand, spettacoli, laboratori, ma anche tornei sportivi. Piazza 11 settembre si è trasformata in un campo di volley dove si sono sfidati gli studenti. Coach per un giorno il campione azzurro di pallavolo Valerio Vermiglio. Sentiamo.
3: Sicuramente lo sport è importante nella ricerca perché ti insegna a provare, ti spinge a farlo in maniera divertente, e poi trovare il divertimento vuol dire riuscire a far sì che quel provare abbia portato il giusto risultato.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dramma a Lucca, due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73, in salvo un neonato. L'origine del rogo forse per cause accidentali. Nella notte a Torino è stato trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra le ipotesi quella dell'omicidio. Fermati per essere interrogati due ventenni. A dare l'allarme la madre di uno dei due. Al 112 avrebbe detto: mio figlio ha fatto del male a qualcuno. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times, secondo cui il ministro iraniano Araghchi, a margine dell'Assemblea ONU, ha rivelato che l'Iran attende solo l'assenso degli Stati Uniti. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri tra le province di Bari e Bat sono deceduti altri due uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vedessime.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Due morti e 13 feriti. Il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento di una palazzina a tre piani a Lucca. Le vittime sono marito e moglie di 65 e 73 anni, in salvo un neonato. Si indaga sull'origine del rogo. Tra le prime ipotesi, cause accidentali. Il sindaco Pardini: è un momento di grande dolore. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot, lo ha affermato il leader di Kiev, Zelensky, in un messaggio vocale inviato ai giornalisti. Dopo molti ripensamenti ci sarebbe il via libera del presidente americano Trump. Altra notte di attacchi russi, blackout in 6 regioni ucraine. Secondo i media, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Proseguire con gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni, il monito del presidente iraniano Pezeshkian. Papa Leone è in Francia, il Santo Padre accolto all'Eliseo dal presidente Macron. La sua visita ci onora, ha detto, di fronte alle sfide del nostro tempo porteremo insieme un messaggio di pace, di fraternità e di speranza. Per Prevost è il quinto viaggio apostolico internazionale. Addio alla tessera elettorale di carta. Già dalle prossime elezioni basterà lo smartphone. Ad annunciarlo da Genova è il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che spiega si tratta di una semplificazione molto importante. Volkswagen e Audi richiamano oltre 2 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. A riportare la notizia è l'agenzia tedesca per la motorizzazione. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri due uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

quei faccini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte. All'Eliseo Prevost sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri 2 uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte all'Eliseo Prévost, sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri 2 uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo, presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione è fatta in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte all'Eliseo Prévost, sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri 2 uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte all'Eliseo Prévost, sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri 2 uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Africa.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte all'Eliseo Prévost, sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caro gasolio rischia di paralizzare il comparto dell'autotrasporto pugliese. A lanciare l'allarme Casa Artigiani Puglia. Il problema, sostiene l'associazione, non riguarda più soltanto la riduzione dei guadagni. Il rischio è che alcune aziende possano non disporre della liquidità necessaria per acquistare il carburante. Si chiedono misure urgenti per evitare lo stop dei tir. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un uomo di 46 anni. Secondo quanto emerso, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Si tratta del quarto incidente mortale nelle ultime ore in Puglia. Ieri, tra le province di Bari e Bat, sono deceduti altri 2 uomini e una donna. Un bimbo di soli 45 giorni è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da una sindrome emolitico-uremica. Il piccolo era arrivato in condizioni gravissime per un contagio legato al latte crudo. Presentava una severa compromissione della funzionalità renale. Il bimbo, affidato all'equipe di nefrologia pediatrica, è fuori pericolo e nelle prossime ore verrà dimesso. Torna a Polignano a Mare nel Barese il Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi dalle grandi altezze. La competizione fa tappa in Puglia per il 13° anno consecutivo. Da oggi a domenica gli atleti si tufferanno dalle piattaforme tra le scogliere di Lama Monachile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Leni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Leni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura Giuli, che ha incontrato i dipendenti dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Affronteremo con i sindacati le questioni relative a sicurezza e tutela del lavoro, ha detto Giuli. Sono almeno 3 le persone sentite nelle ultime ore dagli inquirenti a Torino per l'omicidio dell'uomo massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento del capoluogo piemontese. La vittima dell'omicidio è un quarantenne. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky ha detto che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il Cremlino monitora la situazione, dice il portavoce Peskov in merito alle parole di Zelensky. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

vivere senza lavorare, l'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta tra le

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Eni fissa un limite massimo ai prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di rifornimento. Dal 28 settembre la benzina mai sopra 1,99 al litro, il diesel non oltre i 2,19 euro. Il taglio varrà 30 giorni ma potrà essere esteso. Plauso di Palazzo Chigi, atto lodevole che fa bene all'Italia. Perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa nell'operazione di carabinieri e Digos sequestrati coltelli oggettistica nazista. Gli indagati proponevano sui social attacchi a scuole e moschee. A Trepuzzi, nell'Eccese, un bimbo di 6 anni trovato a scuola con un coltello di 13 cm nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un alunno, attivati subito i servizi sociali. Dietro il gesto forse un battibecco con un compagno di classe. A Washington, vertice tra Trump e Xi Jinping, rapporti tra i nostri paesi mai così buoni, dice il presidente americano, che però ammonisce: qualunque aiuto cinese all'Iran è inaccettabile. E gli Stati Uniti ribadiscono posizione su Taiwan invariata: vogliamo la pace nello stretto. Dalla cattedrale di Notre Dame, Papa Leone XIV afferma: un mondo riconciliato è possibile. Il pontefice è in visita in Francia. Stamattina l'incontro con Macron all'Eliseo, poi la traversata di Parigi tra due ali di folla. Stasera allo Stade de France, veglia di preghiera con 80.000 persone. Calcio alle 20.45 all'Olimpico, esordio per la nazionale di Mancini contro il Belgio in Nations League. Tennis, Sinner rinuncia all'ATP 500 di Pechino, sui social dice purtroppo il ginocchio destro non è ancora pronto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Eni fissa un limite massimo ai prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di rifornimento. Dal 28 settembre la benzina mai sopra 1,99 al litro, il diesel non oltre i 2,19 euro. Il taglio varrà 30 giorni ma potrà essere esteso. Plauso di Palazzo Chigi, atto lodevole che fa bene all'Italia. Perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, nell'operazione di carabinieri e Digos sequestrati coltelli oggettistica nazista. Gli indagati proponevano sui social attacchi a scuole e moschee. A Trepuzzi, nell'Eccese, un bimbo di 6 anni trovato a scuola con un coltello di 13 cm nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un alunno, attivati subito i servizi sociali. Dietro il gesto forse un battibecco con un compagno di classe. A Washington, vertice tra Trump e Xi Jinping. Rapporti tra i nostri paesi mai così buoni, dice il presidente americano, che però ammonisce: qualunque aiuto cinese all'Iran è inaccettabile. E gli Stati Uniti ribadiscono posizione su Taiwan invariata: vogliamo la pace nello stretto. Dalla cattedrale di Notre Dame, Papa Leone XIV afferma: un mondo riconciliato è possibile. Il pontefice è in visita in Francia. Stamattina l'incontro con Macron all'Eliseo, poi la traversata di Parigi tra due ali di folla. Stasera allo Stade de France, veglia di preghiera con 80.000 persone. Calcio alle 20.45 all'Olimpico, esordio per la nazionale di Mancini contro il Belgio in Nations League. Tennis, Sinner rinuncia all'ATP 500 di Pechino. Sui social dice: purtroppo il ginocchio destro non è ancora pronto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo la accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno: Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora dalla Lettonia, dove quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri sono rimasti feriti in un incidente durante un'esercitazione NATO. Nessuno di loro risulterebbe al momento in pericolo di vita. Avviate intanto le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. I familiari dei quattro militari sono stati informati. Il nostro governo monitora la situazione. Francia per Leone XIV veglia con i giovani allo Stade de France, che chiude la prima giornata della visita pastorale nella Basilica di Notre-Dame, riaperta dopo l'incendio. La recita dei Vespri, un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti. Dall'Italia un lodevole atto di attenzione nei confronti del paese, lo dice il governo in merito all'iniziativa di Eni, che mette un tetto massimo sui carburanti: 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Stati Uniti, l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti, lo ha detto oggi Bill Gates a NBC News rispondendo alla domanda di una giornalista. Sinner da forfè anche alla ATP 500 di Pechino: non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino, il ginocchio dà ancora problemi. Nel calcio, infine all'Olimpico, Italia in campo in Nations League all'esordio con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio

rapina. Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame. Riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO. Colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato. I nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Ora l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street. Il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio. Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League. Le reti del Belgio, una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo l'accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: ci sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli allo Stade de France per le 1:14 veglia con i giovani che chiude la prima giornata della visita pastorale del Papa in Francia, in precedenza nella Basilica di Notre Dame. Riaperta dopo l'incendio c'era stata la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti, Lourdes e Metz, le prossime tappe del viaggio del Pontefice. In Lettonia 4 feriti tra i nostri militari, uno in condizioni più serie per l'incidente avvenuto durante esercitazioni NATO. Colpi accidentali di mitragliatrice sarebbero partiti da un corazzato. I nostri soldati appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri. Dall'Italia l'ENI mette un tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Ora l'Iran in un'ultima ora che condanna la decisione della Colombia di rompere le relazioni diplomatiche con Teheran. L'Iran accusa in particolare Bogotà di essere influenzato da Stati Uniti e Israele e di avere legami con il narcoterrorismo. La borsa di New York, chiusura e rialzo per Wall Street. Il Nasdaq guadagna lo 0,48%, Dow Jones lo 0,93%, lo Standard & Poor's lo 0,49%. Chiudiamo con il calcio. Italia sconfitta 2-0 in serata all'Olimpico dal Belgio nell'esordio in Nations League. Le reti del Belgio, una per tempo di Goz e Luke Bacchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella BAT, si è dimesso il sindaco Marco Galiano, eletto 3 mesi fa alla guida di una coalizione di centrosinistra. Alla base della decisione alcuni contrasti in maggioranza sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Il sindaco ha 20 giorni per ripensarci ed eventualmente ritirare le dimissioni. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, si dice contrario al ritorno del nucleare dopo la accelerata in Parlamento, auspicando maggiori investimenti sulle energie alternative. Sentiamo.
3: Noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili. La Spagna ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un'energia pulita, su un'energia sicura e sull'energia che ci fa pagare molto di meno.
2: Il caro gasolio rischia di paralizzare il settore dell'autotrasporto anche in Puglia. Le associazioni di categoria minacciano uno sciopero in caso di mancata convocazione da parte del governo. Il rischio per Casa Artigiani Puglia è che manchi la liquidità necessaria per mettere carburante nei mezzi. Sabato in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango. Regia affidata a Luigi Antonini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.